0: sentire che vuoi andare. E che nata è questa arte del mio incontro. Grazie a te.
1: Ecco, grite.
0: Sì, grazie.
1: Io grite, ma che hai capallato?